0: L'orca la parola ignor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville.

0: contraddie, onestamento dimmi se guio.
1: Risponde al foglio che recua a te.
2: Il nostro posto è Castellor, me ne tu per seno del prince vigilar le difese, ove ti è dato frettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: qual suono. O cieli, la frilla principe al vento annuncia.
1: Voglio che giunga l'altare,
0: si rapisca.
1: Vada.
0: Pace,

non può, nemmeno un dia, vorrà più che a me, verrà più che a me, non può, nemmeno un dia, vorrà più che a me, verrà più che a me, non può, nemmeno un dia, vorrà più che a me, verrà più che a me, non può,

abbraccia il mio rival. Questo pensiero, come persecutor demone, ovunque mi insegue, imbraccia.

0: ha preso il capo, s'ha girato una zingara. Sorpresa del nostro esploratore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista l'aggiunto
0: della scorta, il cotodiel va prese e detento. Eccola!